benvenuti su FIP. Sono le 6:25 sulla più bella radio del mondo. A Parigi, come siete con la musica?

nelle stelle. In questa notte d'autunno sono pieno delle tue parole. Parole eterne come il tempo, come la materia. Parole pesanti come la mano, scintillanti come le stelle.